0: devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.